0: kiss.
1: Ring 104.
2: Su Ring 104.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: State ascoltando Touring 104.

a volé, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, il Cremlino definisce estremamente franchi i colloqui tra Vladimir Putin e gli inviati americani Sirwidkov e Jared Kushner. I due rappresentanti di Donald Trump hanno illustrato al presidente russo diverse proposte per arrivare alla fine della guerra. Intanto sono scattate le 72 ore di tregua concordate durante la missione diplomatica. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e proseguire il confronto sulla proposta americana.
2: Medio Oriente, Israele ha annunciato nuovi raid nel sud del Libano in risposta al lancio di due droni di Hezbollah contro militari israeliani nella zona di sicurezza. Secondo l'esercito israeliano, uno dei velivoli è stato abbattuto e non ci sono feriti. Il DDF definisce l'episodio una grave violazione e annuncia che continuerà le operazioni nell'area con l'obiettivo dichiarato di eliminare le minacce contro militari e civili israeliani.
1: Tragedia nella Repubblica Democratica del Congo. Almeno 22 persone sono morte in un incendio scoppiato durante una festa di matrimonio a Kinshasa. Il rogo è divampato in un edificio del quartiere di Lingwala e si è protratto per diverse ore. Secondo le autorità locali, i corridoi stretti della struttura sono stati rapidamente ostruiti dalle persone che tentavano di mettersi in salvo, rendendo ancora più difficile la fuga.
2: Femminicidio sulla 1. Il padre di Lorena Isheri lancia un appello a tutte le forze politiche dopo l'uccisione della figlia da parte dell'ex compagno. Franco Isheri chiede interventi condivisi, maggiore educazione nelle scuole, potenziamento dei centri antiviolenza e strumenti normativi più efficaci. All'appello hanno risposto Giorgia Meloni della Schlein, la presidente del Consiglio invita ad un'azione comune per proteggere le donne. La segretaria del Partito Democratico rilancia invece la necessità di una legge che stabilisca con chiarezza il principio del consenso.
1: Duro confronto ieri tra Mario Monti e Roberto Vannacci al forum di Chernobyl. L'ex presidente del Consiglio accusa Vannacci di voler ricostruire quella che definisce la retorica e lo spirito del fascismo e sostiene che alcuni punti del programma di futuro nazionale siano in contrasto con la Costituzione. L'ex generale respinge le accuse definendole ridicole e torna a chiedere un profondo cambiamento dell'Unione Europea. Nel dibattito interviene anche Lischlein che attacca Vannacci richiamando la fine del fascismo.
2: Restano sotto osservazione le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, è stato operato a Cuba dopo un peggioramento delle sue condizioni e il previsto rientro in Italia è stato nuovamente rinviato. Di Battista era atteso al Policlinico Gemelli, l'associazione Schierarsi, da lui fondata, ha confermato lo slittamento chiedendo massima discrezione e prudenza in attesa di nuovi aggiornamenti.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio, la Serie A, Inter e Roma vincono in rimonte, volano in testa alla classifica, San Siro e Napoli va avanti di due reti, ma i nerazzurri completano la rimonta al 91esimo con Lautaro Martinez, autore di una doppietta, finale incredibile anche all'Olimpico, Atalanta avanti con Ederson, poi Hermoso all'89esimo e Sulé al 93esimo ribaltano la partita per la Roma. Fiorentina già in difficoltà, il Torino passa al Franchi per 2-1, infligge ai Viola la terza sconfitta consecutiva. Formula 1 per Gasly, partirà dalla pole position al Gran Premio d'Italia a Monza davanti a George Russell. Pallavolo, l'Italia femminile batte la Polonia 3-1 a Istanbul e conquista la finale degli europei. Oggi le azzurre affronteranno la Turchia. Tennis, US Open, Luciano Dardelli è l'unico italiano agli ottavi di finale, eliminato Flavio Cobolli, sconfitto dal belga Alexander Block. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Dal 12 al 15 settembre

0: vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora,

0: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi, con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale. Sulle restanti zone cielo sereno poco nuvoloso, salvo velature sulle aree pedemontane. Al centro in Sardegna tempo stabile soleggiato su tutte le regioni, con qualche nube in più sulla dorsale appenninica durante le ore più calde della giornata. Al sud e in Sicilia ampio soleggiamento ovunque, con isolati innocui addensamenti sull'entroterra siciliano e sui rilievi maggiori calabri nel primo pomeriggio. Temperature minime in aumento al nord su regioni adriatiche, Sardegna occidentale, Sicilia tirrenica e Basilicata, generalmente stazionarie altrove. Massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia Romagna, Alta Toscana e regioni adriatiche, senza variazioni sul resto del paese. Venti deboli di direzione variabile a prevalente regime di brezza, con locali rinforzi sulle Alpi. Mari mosso localmente, molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.
1: Questa è Touring 104.
2: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Radio Touring 104.

0: una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra, è un attacco alla comunità, è un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: Touring 104. State ascoltando
6: Touring 104.
7: Yeah. You know, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel. Look.
8: You so fucking precious.

Dal 12 al 15 settembre, Reggio Calabria torna ad essere la capitale del gelato artigianale. Sul lungomare Falcomatà arriva la quinta edizione di Scirubetta. 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri da

0: Aree Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Questa è Touring 104.

0: futuro, ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti. Henry Ford.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: Da Vumba Car Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumba Car Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: State ascoltando

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sangue ancora sulle strade. Un giovane di 29 anni è morto e tre ragazze minorenni sono rimaste ferite in un incidente avvenuto a Scanzano nel Grossetano. L'auto sulla quale viaggiavano è rimasta coinvolta in un incidente intorno alle 3:40 in località Preselle. Il conducente è morto sul colpo. La più grave delle tre ragazze, una quindicenne, è stata trasferita con l'elisoccorso all'ospedale di Siena. Le altre due di 15 e 17 anni sono state portate all'ospedale di Grosseto. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e le cause dell'incidente.
2: E altra giovane vittima della strada nel Comasco, un ragazzo di 22 anni residente a Castelmarte, è morto sulla provinciale 40 questa mattina a Ponte Lambro. Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Panda guidata dal giovane si è scontrata frontalmente con un trattore. L'impatto è avvenuto intorno alle 7:30. Inutili tentativi dei soccorritori, il 22enne è morto sul colpo.
1: Paura nella notte a Milano per un incendio scoppiato in un ostello di Viale Regina Margherita vicino a Porta Romana. Tutti gli occupanti della struttura sono stati evacuati. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e ventilato gli ambienti interessati dal fumo fino al quarto piano. 10 persone sono state visitate per intossicazione, ma nessuna in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, l'incendio sarebbe stato provocato da un cortocircuito nel locale dei contatori al piano interrato.
2: Andiamo all'estero, in Medio Oriente. Almeno 7 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti feriti in diversi attacchi israeliani nella striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti mediche palestinesi citate dall'agenzia Anadolu. Gli attacchi avrebbero interessato alcune aree di Gaza City, tra cui zone dove si trovano tende e campi che ospitano sfollati. Altri feriti vengono segnalati nel quartiere di Tuffa.
1: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
2: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
1: E chiudiamo con lo sport e il tennis. Luciano Darderi agli ottavi di finale degli US Open. L'italiano ha superato in 3 set l'australiano Dan Sweeney e adesso affronterà Alexander Zverev per un posto nei quarti. Il tedesco numero 1 del tabellone ha battuto il cileno Alejandro Tabilo per 6-2, 7-6, 6-2. Nel torneo femminile avanzano anche la statunitense Iva Jovic e Naomi Osaka. La giapponese ha superato in 3 set Elis Mertens e agli ottavi affronterà la numero 2 del mondo Elena Rybakina. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: State ascoltando Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Salamanca.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: C'è un solo modo di dimenticare il tempo. Impiegarlo. Charles Baudelaire.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
0: Questa è Touring 104. Touring

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104. 104. In ordine sparso.

0: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
3: Smash It Memories, un super classico ora.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash Hits Up Chart.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Tragedia ad Andria, due persone sono morte in un'esplosione avvenuta mentre, secondo una prima ricostruzione, stavano maneggiando esplosivo destinato alla preparazione delle cosiddette marmotte, le cariche utilizzate dalle bande per gli assalti ai bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri vicino ad una villetta alla periferia della città lungo la provinciale 155. Nelle vicinanze è stata rinvenuta anche un'auto risultata rubata. L'allarme è stato dato dal proprietario dell'immobile. Sul posto carabinieri e artificieri per rilievi e accertamenti.
2: Si terranno domenica pomeriggio a Città Sant'Angelo nel Pescarese i funerali di Maria Spinelli, la 22enne italiana uccisa nella sparatoria alla rave party di Aarau in Svizzera. Dopo il nulla osta della procura elvetica, la salma rientrerà domani in Italia. Le esequie sono previste alle 15 nella cattedrale di San Michele, nel comune dove la giovane viveva con la famiglia.
1: Droga a Catanzaro, un uomo già agli arresti domiciliari è stato nuovamente arrestato dopo aver lanciato dalla finestra una busta contenente sostanza stupefacente sintetica durante un controllo della polizia. Gli agenti hanno recuperato la droga e fermato l'uomo per detenzione ai fini di spaccio. Il pubblico ministero ne ha disposto il trasferimento in carcere in attesa della convalida.
2: A Taranto invece i carabinieri hanno scoperto una vera e propria fortezza della droga nel quartiere Tamburi, un'abitazione popolare occupata abusivamente, radotata di telecamere, monitor e campanelli wireless che, secondo gli investigatori, servivano come sistema di vedetta contro l'arrivo delle forze dell'ordine. Arrestati due uomini di 53 e 26 anni, sequestrati oltre 160 grammi di eroina, 10 grammi di cocaina, bilancini, materiale per il confezionamento e denaro contante. Il 53enne è stato portato in carcere, il 26enne domiciliari.
1: Andiamo all'estero, si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione che ha colpito il Nepal. Le vittime accertate sono salite da almeno 1.287, mentre 5.083 persone risultano disperse, lo riferisce l'agenzia nepalese per la gestione dei disastri. Oltre 12.000 persone sono state messe in salvo dai soccorritori, pesante il bilancio anche nel vicino Tibet. Secondo i dati ufficiali, i morti sono 21 e dispersi 541.
2: Medio Oriente, Israele ha rilasciato altri 4 ostaggi civili, 3 libanesi e un siriano, nell'ambito dello scambio negoziato con il governo di Beirut. I 4, secondo i media libanesi, non sarebbero legati a fazioni armate, sono stati affidati alla Croce Rossa al valico di Nakura. L'accordo prevede in cambio la consegna a Israele delle salme di un numero ancora imprecisato di ebrei di Beirut rapiti e uccisi da gruppi armati durante la guerra civile libanese.
1: Chiudiamo con lo sport. Tennis, Nick Kyrgios può tornare a giocare dopo la sospensione per positività alla cocaina. Il tennista australiano era risultato positivo durante il torneo di Mallorca dello scorso giugno. L'International Tennis Integrity Agency ha stabilito una squalifica di un mese invece dei 3 previsti normalmente, a condizione che il giocatore segua un programma di riabilitazione. Kyrgios ha spiegato di aver assunto cocaina durante una serata, quindi fuori competizione. La ricostruzione è stata giudicata compatibile con i risultati delle analisi da un esperto indipendente. La sospensione è terminata il 3 settembre. Al giocatore vengono comunque revocati i punti del ranking e premi in denaro conquistati al torneo di Mallorca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
4: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung.
5: prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
7: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Capita a volte di sentirsi per un minuto felici. Non fatevi cogliere dal panico. È questione di un attimo e passa. Gesualdo Bufalino.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Questa è Smash It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi.
4: Su Turin 104.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104. In ordine sparso.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Smash It Memories, un super classico, ora!

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: Amici di Match Live, buongiorno. Vittoria doveva essere e vittoria è stata, no? Iniziamo questo nostro 95esimo minuto in diretta qui dagli studi, insomma, di Progetto Touring. Diamo intanto il benvenuto al nostro Giorgio Casella.
1: Ciao Antonio, ciao a tutti i nostri radioascoltatori, videoascoltatori e chiaramente tifosi della Regina, tifosi Amaranto. Doveva iniziare così. Il pallone finalmente rotola sul campo verde e finalmente insomma abbiamo visto quello che abbiamo visto in Coppa Italia. Una Regina, ma ne parliamo tra poco.
0: Ne parliamo dopo, soprattutto perché dobbiamo dare il benvenuto anche al nostro Sandro De Raco. Buongiorno Sandro.
2: Ciao Antonio e ciao Giorgio.
0: E allora?
1: Sandro, insomma, io vengo dal
0: sì,
1: catino,
0: inviato sul campo,
1: dal catino del Granillo. Insomma, è stato veramente uno spettacolo oggi vedere questa Regina. Insomma, è un po' sulla falsariga di quello che è successo in Coppa Italia. C'era un leggerissimo timore alla vigilia perché comunque Licata non è che fosse uno spauracchio, per carità, per la Regina, però è sempre una neopromossa, ha delle individualità anche interessanti. Però diciamo che a cospetto di questa Regina, attuale, io credo che veramente
0: che non ce n'è per nessuno.
2: Assolutamente. Giorgio, secondo me hai fatto una disamina perfetta. Vabbè, d'altronde tu eri sul campo, quindi hai visto in diretta la partita. E effettivamente la partita si è sviluppata proprio come hai detto tu, cioè una Regina pimpante, ma una Regina che è entrata subito in campo con la determinazione giusta, con i giri del motore giusto e soprattutto con la capacità di aggredire l'avversario, che è mancata nel precedente campionato. Cioè noi pronti e via siamo partiti con la lancia subito in resta e abbiamo subito attaccato, abbiamo subito fatto capire all'avversario qual era il nostro scopo, quello di vincere la partita. Una partita che diciamo si è sviluppata abbastanza bene, la Regina non ha avuto soverchie difficoltà a mantenere il ritmo del gioco, a mantenere il suo passo incisivo, e quindi la partita si è sviluppata come doveva svilupparsi. Già alla fine del primo tempo si era visto che anche il Licata, che come hai detto tu giustamente poteva sembrare uno spauracchio, perché noi avevamo preso ad esempio il match test contro il Praia di Gesse, Praia Tortora, e giocando con l'uomo in più c'era sembrato che il 7-0 potesse un pochettino
1: essere facile.
2: Invece questa partita ha dimostrato che questa Regina è sulla strada giusta, non voglio sbilanciarmi più di tanto.
1: Questa Regina ha dimostrato, Antonio, volevi aggiungere qualcosa, ha dimostrato di essere padrona assoluta del campo. Una Regina che quando decide di accelerare, accelera, quando decide di rallentare il gioco lo fa. Ho visto grande personalità in alcuni giocatori. Occupando gli spazi, facendo quel tipo di pressione ottima, giusta, rubando palla sistematicamente.
0: Sì.
1: Ho visto verticalizzazione, ho visto cross, ho visto sovrapposizioni. Cioè, si è visto quello che veramente da tanto tempo.
0: Si è vista la squadra,
1: vedevo. E poi, ragazzi, in mezzo al campo. Professore a quadro, insomma, per me sta dipingendo calcio.
0: Il nostro pinturicchio, possiamo dirlo?
1: Sì, durante la partita dava anche indicazioni ai compagni, insomma, era quasi un allenatore in aggiunta in mezzo al campo. E poi, vabbè, è inutile parlare dei singoli perché è stato veramente il collettivo ottimo, ma voglio sottolineare ancora una volta la grande prestazione di Toscano.
0: Sì. Doppio assist tra l'altro, quindi.
1: Esatto, un doppio assist, insomma, una grande personalità. Questo ragazzo è veramente un talento.
0: E non doveva giocare quasi.
1: Non doveva giocare, sai, questi sono poi le fortune, sì, no, se sì, vogliamo. Sì. E finisco e poi ti do la parola a Antonio. L'importanza di avere la doppia squadra.
0: Sì.
1: Hai visto? Si è fatto male.
2: Guida
1: è entrato Alma, tu capisci, insomma, che quando è una squadra così. Ora attenzione,
0: Alma,
1: attenzione, piedi per terra,
0: certo.
1: Perché è chiaro che questa squadra già ci ha dato dimostrazione in queste due partite, ma anche in precampionato, di essere una squadra che ha grande personalità, grande forza. Poi è normale, no, Sandro, che durante un campionato l'intoppo si troverà, andremo anche a scontrarci con qualche squadra sicuramente più forte di quella, certo, che abbiamo, certo, visto, però secondo me i presupposti ci sono per abbandonare finalmente questa categoria. Io mi taccio perché questa regina oggi è stata ingiocabile, lo posso dire, datemi un primo piano ingiocabile oggi. Ecco, devo dire questo perché...
0: No, effettivamente bellissima partita, noi ci siamo divertiti tantissimo, logicamente il fattore caldo ha influito, pensa tu se non ci fosse stato il caldo. Comunque a prescindere da questo, insomma, abbiamo visto...
1: Si doveva giocare in un orario diverso.
0: Sì, ma... sì, ricordiamo che il Licata non ha accettato.
1: Ma il Licata non ha giocato, sai perché? Perché stasera c'è Juve-Milan.
0: Dice... Ah, per questo, dice, torniamo, così ci vediamo la partita. Sicuramente sarà stato questo il motivo. Nel frattempo stanno giocando anche le partite, logicamente, che sono iniziate in ritardo, quindi quelle delle 16 e quelle delle 17. A breve vi daremo anche i risultati. Vi posso già dire che il Praia Tortora, che doveva essere una squadretta come l'abbiamo vista noi, già sta vincendo 4-0 a Enna, quindi non è che sono proprio gli ultimi arrivati. Nel frattempo abbiamo anche, se mi date l'ok, possiamo già cominciare a leggere qualche sì, messaggio direttamente dalla nostra pagina Facebook. Questo è Mimmo Idone che dice: buongiorno a tutti voi studio, vi scrivo da Ottawa in Canada.
1: Bravo, il Canada.
0: Qua dietro l'angolo.
2: Siamo internazionali.
1: Avevo una casetta.
0: Sì, in Canada, se non ricordo quella. Sì, sì. Il buongiorno si vede dal mattino. Un abbraccio e forza regina sempre. Poi Alberto Paturzo, buonasera Giorgio, con lo Tito risultato garantito. Poi Amelia Pascuzzo, buongiorno chi bene inizia, forza regina sempre. Alfredo Popone, la forza di questa squadra sarà il gruppo. Chi entra fa dimenticare il sostituto, la squadra decide cosa fare. Quindi comunque già cominciano, si respira insomma un bel clima dopo tanti anni, soprattutto
1: vedo anche
0: di difficoltà.
1: Pronta,
0: e abbiamo
1: calendario.
0: Sì, tu riesci a leggerlo da qua? Sì, sì. Vabbè, lo leggiamo direttamente da qui. Allora, nuova Egea, intanto questi sono quelli definitivi che hanno giocato alle 15, ovvero Nuova Egea Virtus, Calcio Avola 1904-2, Regina 1914, Licata Calcio 5-0, Siracusa Calcio 1924, Athletic Club Palermo 4-2. Queste, ripeto, sono le partite
1: che
0: già finite.
1: Preciso, anche l'anno di fondazione.
0: Lo sai come sono tutto puntiglioso. Invece stanno giocando il Favara contro il Milazzo, per abbreviare, logicamente sta vincendo il Favara 2-0. Enna Calcio, e questo possiamo dire che forse è la vera sorpresa anche di giornata, un pochino. Enna Calcio contro DGS Praia Tortora 0-4, e ancora, ripeto, è da finire la partita. Nissa contro la Vigor Lamezia, Nissa doveva essere un'altra ammazza campionato e sta faticando, ma sappiamo che la Vigor Lamezia comunque una squadra rognosa, sono 0-0, Ragusa contro Modica al momento stanno 0-1, San Biase Gela 0-0 e Trapani contro Vibonese 0-1. Forse questo anche potrebbe essere, oddio, la Vibonese è una delle
1: papabili, una delle squadre, insomma, almeno a detta di quelli bravi, no? Che una squadra allestita,
0: costruita abbastanza bene, ma ogni anno d'altronde
1: squadra che dà l'anno fino scorso da forse ha avuto qualche problemino, però diciamo quest'anno insomma sembra essere una squadra ben allestita.
0: Sì.
1: Questi sono i risultati per il momento. È inutile leggere la classifica perché siamo alla prima giornata.
0: Sì, secondo me siamo primi finalmente, allora, dopo tanti anni.
1: Vi faccio scoprire una cosa: chi ha vinto 3 punti, chi pareggia 1 punto, chi ha perso 0 punti.
0: Grazie.
1: È una cosa che forse voi non sapete.
2: Questa è una precisazione importante.
1: Ed è una chicca che vi sto dando qui in diretta.
0: Logicamente se il Trapani no, perché parte con la penalizzazione, lo so. E altre squadre logicamente non possono essere attratte.
1: Sandro, si vede che sono contento.
2: Assolutamente,
1: no?
2: Sì,
1: quella verba insomma, l'entusiasmo che si respirava tra l'altro al Granillo. All'inizio era, sai, quel leggero, poi piano piano anche la curva ha trascinato il resto dello stadio e poi la tribuna al momento. E i 60, circa 50 presenti di Licata, insomma,
0: non si sente.
1: No, vabbè, hanno tifato fino alla fine, ma diciamo si sono fatti una bella gitarella a Reggio Calabria. E poi per loro il campionato chiaramente non è scontrarsi con la regina, no Sandro?
2: No, assolutamente sì, e colgo l'occasione anche per ribadire diciamo gli aspetti importanti di questa partita. Io ho visto, come detto dall'inizio, una squadra aggressiva, già pronta ad aggredire l'avversario, cosa che non succedeva la scorsa stagione, dove venivamo presi sempre perché iniziavamo male dal punto di vista mentale le partite. Questa volta invece l'abbiamo iniziato bene, con l'aggressività giusta, con i ritmi giusti, con la disposizione sul campo, ottimizzando tutti gli spazi. E poi la cosa che mi preme, abbiamo visto un gioco di squadra, abbiamo visto delle trame interessanti, abbiamo visto il giramento dell'avversario, abbiamo visto la palla in profondità sul primo gol, sul passaggio per Reis che ha segnato un gran gol, abbiamo visto di tutto e di più. Certo, non c'è da esaltarsi, però c'è da ritenersi soddisfatti, perché oltre all'amalgama questo gruppo ha dimostrato di esserci. Mi è piaciuto tantissimo, devo dire, sono molto contento, all'ingresso, alla fine della partita, agli ultimi minuti finali, di Domenico Girasole. Se lo meritava, sono contento per lui, perché per me Domenico Girasole non può fallire questa annata calcistica, certo, questa occasione. Deve rimanere la regina, perché ha necessità, per tutto quello che ha fatto nelle scorse stagioni, di vincere questo campionato con la regina.
0: Sì, e noi l'avevamo un po' preventivato, ecco, alla fine abbiamo indovinato i cambi con il nostro Sandro.
1: D'accordissimo, Sandro, anche cioè, il fatto di Girasole è un, diciamo, un premio, e anche perché il mister Marchionni comunque vuole tenere anche sul pezzo un po' tutto.
0: Certo.
1: Cioè far sentire parte integrante tutti i calciatori, che sono importanti, perché il campionato comunque è lungo,
0: sì.
1: Sappiamo ci possono essere squalifiche, spero infortuni no, oggi c'è stato, non so l'entità onestamente.
2: No, ha detto, ho sentito l'intervista Marchionne che ha detto che fortunatamente
0: nulla
2: non è una cosa grave.
1: Meno male, e quindi giustamente, ripeto, avere tutti gli effettivi, poi si sa che qualche calciatore andrà in tribuna.
0: Ricordiamo che 8 oggi non erano nella distinta.
1: 8 non erano nella distinta, ma se vuoi vincere un campionato devi avere una squadra così doppia, con dei doppioni forti. Cioè il doppione, cosiddetto doppione, che poi o quello che va in panchina quella domenica, non è la riserva, è un titolare a tutti gli effetti.
0: L'hanno dimostrato.
2: Un esempio possiamo fare, il Reis, che teoricamente dovrebbe essere terza punta e oggi ha fatto un gol e un assist.
0: Sì, nelle gerarchie iniziali doveva partire come terza punta.
1: Aspettando Jallov, Jallov, come volete, ma comunque.
0: Sì, dice che ancora non è in forma, quindi
1: è un calciatore anche abbastanza rapido, nonostante non sia possente. È un calciatore che si gira, fraseggia. Sì, molto, molto interessante, almeno dalle partite che finora abbiamo visto. Quindi, insomma, è chiaro che è un entusiasmo che ci voleva in questa città, perché è inutile nasconderlo, perché anche di questo dobbiamo parlare, Antonio, anche Sandro, no? Cioè, negli anni si è parlato poco di calcio e tante altre situazioni. Io spero è la vittoria che poi fa acquietare tutto, e quindi si parlerà di calcio, e io sono sicuro che avremo a breve un granillo molto molto
2: molto più pieno. E per confermare quello che dici tu, io aggiungo che, oltre, giustamente come hai detto tu, che si sono visti gli attaccanti, lo stiamo leggendo anche nelle nostre pagine social, che tutti quanti dicono finalmente sono visti gli attaccanti, io ho visto anche i centrocampisti tirare da fuori area, cosa che non si è visto nella scorsa stagione.
0: C'è stato
2: il gol bellissimo di Rossetti, c'è stato il tiro da fuori area, c'è stato anche a Bonchelè, che ha fatto la sua sontuosa partita. Cioè, quindi è una squadra organizzata. Ora, chiaramente, senza esaltarsi più di tanto, siamo all'inizio, però il fatto che questa regina abbia superato il Licata in maniera così agevole, senza subire niente.
0: Eccetto l'errore di Lago Nigro nel primo tempo,
2: è un viatico importante per una stagione che dovrebbe essere trionfale, piena di risultati positivi.
0: Ok, nel frattempo abbiamo la grafica, sì, la grafica del prossimo turno.
1: No, ci dicono anche, non so, in diretta gli spettatori, Rosario Carmelo Musolino, che il Trapani sta perdendo 3-0 in casa.
0: Addirittura, sì, questa sì, 0-2, sì.
1: Cerchiamo conferma.
0: Adesso leggeremo altri messaggi. Nel frattempo abbiamo la grafica del prossimo turno, Athletic Club Palermo contro Enna, Avola contro Trapani, DGS Praia Tortora San Biase, Gela Castrum Favara, Licata Nissa, Milazzo Ragusa, Modica Regina, quindi partita insomma non facile anche questa per la Regina. Andremo
1: per la modica cifra
0: a mangiare del cioccolato buono magari. Vibonese, Siracusa, Trapani, Gela, questo è il prossimo turno della prossima settimana. Nel frattempo vediamo di leggere altri messaggi, leggili tu magari tranquillamente se ce l'hai portata di mano.
1: Sì, allora vediamo,
0: stanno arrivando tantissimi messaggi.
1: Morabito Nunzio dice: non è tanto il punteggio ma la prestazione, avanti così. Marco Panuccio: grandissima prestazione, soprattutto apprezzato il fatto che hanno combattuto su ogni pallone. Assolutamente sì, d'accordo.
0: Che meraviglia,
1: dice Michele Rizzitano, è contentissimo. Avversari impotenti, mai visto una partita così negli ultimi 3 anni. Recupero palla pazzesco, gol a grappoli, tecnica in tutti i reparti, addirittura Torello, insomma i tifosi sono contenti, ma del resto

0: senza abusare troppo di parlare del passato, negli anni precedenti, diciamo, queste partite la Regina erano quelle che subiva maggiormente, sì, il pressing, subiva la cazzimma degli avversari,
1: quasi aveva paura,
0: mentre invece adesso, quindi io penso che questo agevole inizio di campionato ci possa da una parte favorire e dall'altro ci possa anche dare l'entusiasmo per affrontare poi, quando saranno i momenti cruciali, le squadre più forti, Nissa, Vibonese e tutte le altre che dovranno confrontarsi con noi. Per cui io sono piacevolmente entusiasta, però sempre con i piedi.
2: Ma sai, ad inizio, no, Antonio, è normale che oggi anche te, Sandro, su quello che è appena detto, normale guardare al passato, no? Anche allo scorso campionato, dove comunque la Regina sembrava di aver a inizio campionato allestito un'ottima squadra. Ricordo la grande presentazione, sì, il Montalto, i Blondet, insomma, eccetera, eccetera. E poi abbiamo visto che è una Regina che faticava
1: a produrre gioco,
2: molte partite li vincevi anche a stento, insomma oggi è tutt'altra cosa, quindi è chiaro che dovranno passare, secondo me, quelle 5, 6, 7 partite per poi dimenticare un po' quello che è stato lo scorso anno, perché lo dicevamo,
1: le ferite ancora sono aperte,
2: lo dicevamo, Sandro, in Coppa Italia, no? Cioè, nel momento in cui fai un filotto importante, è chiaro, ti metti subito in vetta, mostri i muscoli, fai capire agli altri che quest'anno possono anche partecipare.
3: Poi, oggi sembra un po' presuntuoso, però
1: il secondo posto, però sono partecipato.
2: Però basta, cioè, dopo, questo è il quarto anno, è giusto così. Quelle trame di gioco che abbiamo visto mi hanno entusiasmato, sembravamo veramente due squadre di una categoria superiore, cioè Serie C, sì, e Serie, sì, D.
1: E abbiamo avuto anche l'impressione che non volesse infierire più di tanto oggi, vero? Cioè che si trovava quasi con le occasioni la Regina, in un certo senso. E, niente, intanto continuiamo a leggere velocemente, sì, prima di avere già qualche contributo.
2: Giovanni Schifiniti, sì, dice: squadra di palleggiatori e tecnica, Nunzio Morabito sempre, vabbè, questo l'avevamo letto.
1: Sì.
2: Andiamo avanti.
1: Squadra con energia, visione, precisione, tattica, attaccamento alla maglia e l'anno indiscutibile, cuore amaranto, Massimo De Leo.
2: Simone Idone dice: sì, speriamo che sia l'anno buono e che sia l'inizio di parlare solo, sia l'anno in cui si può parlare solo di calcio. Sicuramente un buon inizio, mi auguro sia di buon auspicio per il proseguo. Sicuramente, sì, squadra che fa bel gioco. Bocca al lupo a tutti noi e forza Regina.
1: Insomma, logicamente c'è il morale alto, vabbè, d'altronde.
2: Allora, abbiamo poco
1: le interviste. Penso che tra poco potremo direttamente.
2: Tra poco abbiamo l'intervista della sala, sì, stampa, sì, quindi vedremo e sentiremo la voce dei protagonisti.
1: Eh sì, direttamente dallo stadio Granillo, dai meandri dello stadio Granillo. Ci siamo ancora,
2: la campagna,
1: no?
2: Abbonamenti si è riaperta con la terza fase.
1: Logicamente ci sarà un'ondata adesso.
2: Domanda, è una domanda, ma voglio dire, forse la risposta è facile. Voi pensate che questa vittoria, questa prestazione possa far aumentare,
0: sì,
2: ancora,
0: certo,
2: più l'entusiasmo?
0: Io dico di sì.
2: E a sottoscrivere, sì, qualche tessera in più?
0: Qualche, sì, tessera in più sicuramente, non la quantità delle tessere in più, non riesco a ipotizzarla, però sicuramente qualche tessera in più. Penso che ci avvieremo per la metà di questo campionato a toccare, secondo me, le 7-8 mila presenze.
1: Addirittura, insomma, grandi numeri. Vabbè, d'altronde l'entusiasmo si percepisce, vero? Tu che sei andato direttamente allo stadio,
2: sì,
1: cioè, si,
2: sì,
1: vedeva,
2: sì,
1: vero?
2: No, ma io ho visto gli applausi proprio convinti del pubblico anche tra il primo e il secondo tempo, insomma, anche all'uscita dei calciatori sostituiti, insomma, tra il pubblico, sai, quando segni e dici mamma mia, ma fai così, insomma, fai quei gesti per dire ma che è? Ma che è sta roba?
1: Ma sto destro?
2: No, ma perché ragazzi, abbiamo sofferto tantissimo, abbiamo sofferto tanto questi tre anni, abbiamo sofferto perché siamo stati catapultati, l'abbiamo detto in mille, cioè tu non sei arrivato in Serie D, capito, per demeriti sportivi, perché hai fatto un campionato scadente, sei arrivato ultimo, sei sceso, cioè sei stato catapultato dalla B.

0: quasi A, ad arrivare in Serie D. Abbiamo faticato il primo anno, il secondo ci siamo arrivati vicino, poi il terzo anno è stata una grande delusione perché il terzo anno non si doveva fallire. Mettiamo via da parte questa situazione, mettiamola via, guardiamo, concentriamoci in questo campionato bello. La maglia ancora non è quella ufficiale.
1: No, no, infatti avevamo la numerazione da 1 a 11.
0: Invitiamo chiaramente la gente a telefonare. Sì. Telefonate.
1: Vi ricordo il numero, soprattutto una telepromozione 0965 58 704. O inviate messaggi logicamente sui social, ci stanno tempestando anche.
0: No, perché vogliamo sentire anche la voce dei tifosi.
1: Vi ripeto 0965 58 704 per mettervi in contatto, per essere mandati in diretta. Abbiamo altro direttamente, altri messaggi. C'è anche un saluto al nostro Sandro. Buonasera e bentornati. Un saluto a Sandro. Finalmente si vede calcio a Granillo.
2: Ricambio
1: da parte di Giuseppe Gangemi.
2: Un saluto a Giuseppe. Io.
1: Sì.
0: Giuseppe dice: non ha mai esultato così al Granillo dopo 3 anni. Dice: esultato.
1: A breve ci saranno le interviste direttamente come abbiamo detto, dal Granillo. E niente, prossimo turno. Adesso abbiamo detto domenica. Sempre in questa fascia oraria, presumo, no?
0: Sì.
1: C'è la speranza magari di posticipare, sarebbe l'ideale. Però...
0: Non so, poi sono le due squadre, le due società che si devono mettere d'accordo.
1: Certo.
0: Ripeto, oggi si poteva assolutamente giocare, anche perché ancora fa caldo, insomma, tralasciando lo spettatore che poi alla fine... Ma è chi corre in campo, è anche, secondo me, anche pericoloso con questo caldo. Infatti i cool in break esistono apposta, ci sono state... delle soste, quindi non lo so se poi le due società si metteranno d'accordo. Io non so ora lo stadio
1: di Modica,
0: anche perché vabbè, intanto fa buio anche tardi, però anche giocare alle 16 non sarebbe male.
2: Io penso che Giorgio hai ragione, diciamo che per la regina non sarebbe un problema posticipare, perché potrebbe tornare da Modica tranquillamente. Evidentemente per il Licata sarà stato un problema,
0: certo,
2: perché il traghettamento poi a un'ora tarda sarebbe stato complicato, quindi ritornare a Licata sarebbero arrivati in notte tardissima, quindi
1: non è per Juve Milan come diceva Giorgio.
0: No, non è per Juve Milan, ma è per il ponte sullo Stretto.
1: Ah,
0: ecco, Sandro ha aperto.
2: Bravo Giorgio. Potrebbe anche essere questo. Il ponte avrebbe facilitato sicuramente questo traghettamento, questo passaggio.
0: Deve aspettare un po' Licata, per il ponte non è ancora pronto, ci vorrà qualche anno.
1: Ma nel frattempo noi magari speriamo di non giocare più contro il Licata.
0: Io voglio fare il ponte e arrivare in Serie C intanto.
1: Ecco, già sarebbe un ottimo ponte quello. Sì,
0: quello
1: sì,
0: arrivare in Serie C, questo è quanto.
1: Rosario Lanucara dice: calma con i facili entusiasmi, siamo solo alla prima, ma noi siamo contenti logicamente per
0: chi
1: la
0: è
1: vittoria.
0: Che lo diceva?
1: Rosario Lanucara.
0: Rosario, siamo calmissimi, guarda, siamo di una calma olimpica, come si dice.
1: E aggiunge anche una regina che diverte e i giocatori giocano al calcio, bellissima squadra, quindi insomma...
0: Poi se permettete un po' di entusiasmo. Allora, lo scorso anno nel post gara
1: eravamo depressi.
0: Cioè, ogni apertura mia era avvilente, arrabbiato, c'erano su tantissimi commenti, 100 commenti, 99,9, uno forse diceva sì, ma dobbiamo, pensiamo, speriamo, ma tutti erano negativi. Quindi dopo quest'estate tribolata di questo closing, c'era, non c'era, c'è, si vede ed è bello, insomma è una squadra che è stata costruita bene. Sandro,
2: devo dire una cosa Giorgio, rispetto a quello che hai detto tu, che mi fa piacere, hai sottolineato anche una cosa importante che vale per il discorso futuro. Io sto notando che stasera, dopo questa vittoria, sia tra i messaggi che arrivano, sia tra quello che stiamo dicendo noi, finalmente non vedo le contrapposizioni della scorsa stagione. Finalmente sembra che la gente è indirizzata verso un unico obiettivo, quello sportivo, quello della vittoria della regina, e non si fanno dietrologismi, non si parla situazioni che fanno parte del passato, ma si guarda tutti con la stessa passione, con la stessa intensità a quello che è il nostro futuro, con i piedi per terra, giustamente come sottolineano tutti, però non si può fare a meno di notare delle differenze sostanziali tra quello che era la regina delle scorse annate e quella di quest'anno, dove si vede una costruzione di gioco, dove si vede una difesa che sta a impostare, dove si vede un Lancini che ha i piedi ottimi, dove si vede un acquadro che fa geometria e un Bonchelè che fa l'uomo che arriva dalla difesa alla zona d'attacco,
3: sì.
2: E cioè, sono tutte cose che uno deve segnalare, cose positive, e che quindi ti lasciano ben sperare. Adesso è chiaro che si sta tutti con i piedi per terra, però diciamo che questi segnali danno un discreto ottimismo che noi stiamo manifestando qua. Quindi non ci tacciate, diciamo così, di troppo ottimismo, perché siamo solamente stiamo semplicemente osservando e contabilizzando quello che abbiamo visto.
0: È chiaro che noi stiamo parlando di quello che finora abbiamo visto,
1: certo,
0: quello
1: certo.
0: Che sarà non lo sappiamo, però è chiaro ed evidente, insomma.
1: Poi
0: qualche partita nella vita l'abbiamo vista, di solito è stato detto il buongiorno si vede al mattino, dico il buongiorno si vede al mattino in ogni caso, perché certo. Scusatemi questa
1: licenza poetica, perché
0: poetica. Però io pensavo che Sandro stavi andando a parare su un discorso che molti tifosi fanno, quello però la multiproprietà, il prossimo anno se saliamo come si farà, che fa, vende la Lazio, si tiene la regina.
1: Ma intanto saliamo, ragazzi.
2: Voglio dire, possiamo vedere dopo. Hai aperto un discorso che mi piace tantissimo.
0: Facciamolo
2: chiaro,
0: perché è importante.
2: A noi, a me personalmente, credo anche a voi, della multiproprietà, a me in questo momento non me può fregare di meno, come dicono a Roma, in rispetto anche al nostro patrono,
0: al patrono
2: Lotito. Allora, se c'è qualcuno a Reggio Calabria e magari anche qualche gruppo organizzato che si preoccupa delle multiproprietà anziché di fare lo stadio per la regina, a me può fare soltanto dispiacere, perché il nostro obiettivo è vincere questo campionato, il resto apparterrà al futuro.
1: Esatto,
2: ci penseremo,
1: diventare professionisti intanto, che
2: certo,
1: c'è una cosa.
2: Ci penseremo la prossima.
0: Però perdonami se ti interrompo, se ti riferisci allo striscione apparso,
2: sì, mi riferisco.
0: Ecco, ti riferia. Però secondo me, perdonami, è stato un po' travisato quello che è stato detto dalla curva, cioè almeno il loro pensiero. Ben venga chi investe in città, ok, ci siamo, però sappiate che noi siamo contro le multiproprietà, comunque a prescindere come base.
2: Perché questo è un discorso di ultras.
0: Sì, da ultras.
1: Discorso generale.
0: Loro hanno sostenuto, come oggi hanno sostenuto tantissimo la squadra, dal primo fino al 95esimo, anzi al 93esimo, perché
1: sì, due minuti di recupero.
0: Ah, 92esimo, perché esatto, due minuti di recupero. Quindi sul sostegno ci sarà al 100%, la curva c'è, ma c'è quel nocciolino che, come dici tu, a noi in questo momento non interessa. Cioè, se noi dobbiamo, già abbiamo avuto il crucio di tutti gli anni, e quello, vattene il traghetto, e non valevano niente, bandecchi, eccetera, eccetera. Ora fateci godere questa annata. Cerchiamo di abbandonare questo dilettantismo. Poi a maggio, anzi secondo me arriveremo prima, ma comunque maggio finisce il campionato, poi se ne parla. Intanto, come si dice, un gradino alla volta.
1: Esatto,
0: non sappiamo
1: esatto.
0: Quello che succede dopo.
1: Certo,
0: ma se io devo
1: certo.
0: Andare, sì, però non mi fate godere neanche questo.
1: No.
0: Oppure non mi fate godere il fatto, dobbiamo stare coi piedi per terra, abbiamo incontrato solo perché qualcuno, attenzione, all'uscita dello stadio.
1: Abbiamo giocato contro nessuno,
0: in dialetto bergamasco. E va a fine conciamo Playa Tortora e Playa Tortora e Ulicata. Sì, ho capito, però insomma sono due squadre che una ha dato filo da torce al Brindisi, Sandro, giusto?
1: Sì, anche questa ha vinto 4-0 in Coppa Italia.
0: Ha vinto 4-0 poi...
2: e sta vincendo oggi la prima giornata.
0: Ma sono le squadre che dobbiamo incontrare. Perché i campionati si vincono.
2: Ma poi Giorgio, hai detto una cosa bella e anche positiva, perché questo invece ci dà l'esatto misura di quello che è questa squadra. L'anno scorso la regina subiva molto con queste squadre, quest'anno invece ha dato 7 gol al DGS Praia Tortora e 5 gol all'Licata. Ciò significa che la regina gioca per segnare, gioca per attaccare, gioca per costruire, gioca per finalizzare, non gioca per difendere e attendere passivamente l'avversario e poi colpirlo in contropiede, perché questo dà l'esatta dimostrazione che Marco Marchionni sta costruendo una squadra che
1: concreta
2: che ha voglia di stravincere questo campionato, di proiettarsi subito in zona gol senza aspettare l'avversario. Ecco, questo è importante, e soprattutto diciamo anche che la nostra trasmissione, così come tutte le altre che ci saranno a Reggio Calabria sulla Regina, dovranno essere foriere di sintetizzare il discorso della tifoseria, che secondo me quest'anno deve essere un discorso univoco, cioè non creare spaccature finalmente, ma andare verso un unico obiettivo e creare solamente il presupposto per la vittoria finale.
0: Per carità, perché Sandro, è inutile poi girarci attorno, Antonio, no? Quando c'è un discorso poi politico di mezzo, tu
1: ci
0: capisci che insomma c'è lo schieramento, ma esiste solo uno stemma, che è quella meravigliosa R che ci abbiamo anche alle spalle, che è bellissima. E quando io dico che l'amaranto è il colore più bello al mondo, cioè, sembra ora Ciccio Carizzaro, sembra Ciccio Carizzaro, ma è vero,
3: era rosso,
1: sì, allora in TV si vedeva,
0: no,
1: ancora
0: è amaranto,
1: arrivare
0: e poi quell'amaranto
2: diverso,
1: sì,
0: l'amaranto con quel terreno di gioco che sta piano piano arrivando alla quasi alla perfezione, è bello, ragazzi, vedere, cioè, questo amaranto che corre in mezzo a quel, cioè, come si fa? Come si
2: è
0: fa?
2: Come se fosse sangue che scorre nelle vene.
0: No, è bello, per me l'amaranto è il colore più bello, posso dire. Sì, ci sono bei colori allo stadio, no Sandro, ci sono bei colori tipo molto vivaci, no? Si vedono, non voglio dire quali colori, perché sennò però l'amaranto è troppo
1: bello.
2: Anche se a noi fa piacere anche qualche altro colore, come hai detto tu giustamente. Magari misto.
0: Questo, che poi insieme magari con qualche altro esce l'amaranto.
1: Va bene, allora abbiamo al telefono, abbiamo il nostro inviato sul campo, si può dire così.
0: Si, ha giocato pure lui.
1: Sì, ha giocato pure lui, sicuramente avrà marcato qualche giocatore in questo momento, quindi ci potrà dare qualche informazione. Al telefono abbiamo Nello Bibbi. Ciao Nello.
4: Ciao
0: Nello.
4: Ciao a tutti.
1: Ci sei?
4: C'è. E allora? Siamo contenti?
1: Si sta preparando. Allora, nel frattempo che noi ascoltiamo il nostro Nello, che è direttamente ancora lì al Granillo, c'erano altre... Sì, c'era questo che mi ha colpito, che stavo leggendo prima, eccolo qua.
0: Giuseppe Malara, ti anticipo, tra 10 giorni sarà disponibile anche un certo Baldani.
1: Esatto, un a caso.
0: Mi ricorda qualcosa Baldani?
1: E là, chi esce? No, invece mi colpiva questo di Vincenzo Lucisano: come mai l'inno della Regina non è stato inserito? Non riuscivo a capire a cosa si riferisse, poi leggendo dopo c'è scritto non funziona bene l'audio allo stadio, da sistemare l'inno e la musica, da sistemare l'inno e la musica prima della partita, perché non si sentiva bene. Provvedere, grazie.
0: Allora vediamo se c'è Nello al telefono. Nello, ci sei? Nello ci sarà, ma
1: non lo sentiamo.
4: Mi sentite?
1: Sì, ora ti sentiamo. Ciao Nello.
4: Io sento voi. Ciao, buonasera Giorgio, buonasera Antonio.
1: Ciao.
4: E allora, siamo contenti, immagino, sì? Vittoria.
0: Io mi aspettavo almeno altri due gol per pareggiare.
4: Altri due gol. No, invece va bene così, va bene anche evitare di esagerare, perché poi, insomma, è bene anche rispettare gli avversari.
0: Tra l'altro sai cosa succede? Prego. Che poi se la tifoseria si abitua con i 7-0, i 5-0, poi magari quando vinciamo 1-0 fa pure magari
1: usciamo dispiaciuti.
0: Magari dice no. Insomma,
4: a parte la battuta, è stata una partita per certi versi senza storia. La Regina ha dimostrato oggi di essere davvero una squadra ben organizzata, forte davvero. È inutile girarci intorno, mettiamo da parte come dire scaramanzie e altro, però quello, se la squadra continuerà su questa falsariga, davvero è complicato per gli altri, perché al di là di un Licata che non mi è sembrato così scadente, diciamo, ed era anche ben organizzato tatticamente, la Regina è stata dominante dai primi minuti, quindi pur all'inizio, quando di solito la squadra avversaria sopperisce ai limiti tecnici con magari la freschezza atletica, i raddoppi di marcatura, non c'è stata la partita. Abbiamo segnato con facilità, avete visto la partita, abbiamo segnato bellissimi gol, tantissime azioni ne abbiamo create, e davvero mi viene difficile trovare un difetto a questa squadra.
0: Tra l'altro lo diciamo in studio, no? Con Sandro e con Antonio, è una squadra che non ti dà mai l'impressione di poter subire, è una squadra che ti dà sempre la sensazione che può segnare come e quando vuole. Questo è quello che mi sento di
4: Giorgio,
0: dire.
4: Giorgio, hai detto, dici giusto, ci sono due aspetti secondo me che fanno la differenza. Una predominanza fisica, cioè proprio a livello strutturale è una squadra che è forte fisicamente. Ci sono due o tre giocatori che sono davvero dominanti dal punto di vista fisico, e poi soprattutto anche dal punto di vista di qualità. A centrocampo tu recuperi facilmente la palla e giochi di
0: Nello? Abbiamo perso Nello, giochi, verticalizzi, io continuo magari quello.
1: A leggi nel pensiero,
0: sì. Ti sentiamo
1: malissimo.
0: Questa è in galleria. No.
4: Mi senti ora? Mi sentite?
0: Sì.
4: Ecco, dico, mi risulta difficile trovare dei punti deboli. L'unico aspetto negativo è quell'infortunio di che non mi è piaciuto.
0: Ti sentiamo bassissimo.
1: L'infortunio di guida, se non
0: alza,
1: male,
0: sì,
1: giusto?
0: Alza un po'.
4: Come?
0: Sì.
4: Sì, guida, l'aspetto è un infortunio secondo me muscolare, mentre a Bonchelè ha pagato magari l'affaticamento. Guida, il fatto che sia uscito subito prima del tempo mi ha un po' così dispiaciuto, sinceramente. Per il semplice fatto che insomma il campionato è lungo e poi non sempre incontreremo e non saremo sempre in campi così belli come il Granillo,
0: certo,
4: quindi
0: certo.
4: Queste situazioni mi lasciano un po', mi fanno un po' preoccupare, però davvero.
0: Ma non è un infortunio grave, cioè è un infortunio muscolare.
4: Ho chiesto espressamente al mister che ha detto che non è nulla di grave, però ecco. Giusto per trovare un qualcosa di sì. Non bellissimo, di non positivo. Possiamo anche dire che Magrassi è in ritardo di condizione, a passo magari un attimino più appesantito rispetto agli altri.
0: Sì.
4: Lo stesso Rossetti ha detto che insomma ancora è in ritardo di preparazione.
1: Però almeno segnato.
4: Stiamo parlando di dettagli. E poi un'altra cosa, l'entusiasmo, chi c'era allo stadio, Giorgio, tu mi pare che,
0: sì.
4: Che ci sei stato, una curva, un colpo d'occhio bellissimo, un tipo da subito coinvolgente, e un fine partita anche che non si vedeva da tanto tempo, quindi anche questo aspetto, il fatto che la squadra vinca, porterà entusiasmo e probabilmente qualche abbonato in più.
0: Sì, infatti ci voleva Nello questo entusiasmo per ricompattare ancora quelli che un pochettino oggi sono un po' resi, titubanti, ma su tante cose. Quindi solo il risultato, solo una Regina che oltre a vincere
1: convince,
0: ma gioca bene, ragazzi, gioca bene. Io veramente
4: ti faccio io la domanda, ma titubanti di che? Ecco, giusto per fare una domanda provocatoria.
0: Ma titubanti ne abbiamo. Guarda, prima del tuo intervento telefonico stavamo parlando proprio con Sandro, no? Ci sono sempre quelle, come ci sono state lo scorso anno, ma lo scorso anno ben d'onde sul fatto che comunque la regina non riusciva mai a staccarsi, non riusciva mai a essere prima. Quest'anno, siccome è inutile girarci attorno, abbiamo detto, siccome si è messa in mezzo alla politica, allora c'è qualcuno che ancora bisogna guardare, ripeto, l'abbiamo detto, lo stemma è quel colore, quelle maglie che corrono in campo, che ci danno soddisfazione, punto e basta.
4: Giorgio, l'intervento, stiamo chiacchierando da 5 minuti e stiamo parlando di calcio, cioè stiamo parlando di bel gioco, stiamo parlando di una squadra dominante, quindi se si discute oggi la prestazione della squadra vuol dire avere dei preconcetti, quindi oggettivamente c'è ben poco da dire.
0: No,
4: poi,
0: non mi riferivo a questo chiaramente, non sul gioco del calcio e sulla partita, ma diceva mi studio sul fatto, perché poi ho lanciato un po', come si dice,
1: la provocazione
0: sul fatto che qualcuno ancora è, ma se saliamo in Serie C poi vende la Lazio, vende la Regina.
4: Questo è un argomento, probabilmente è giusto parlarne, perché bisogna parlare di qualcosa e comunque
2: Nello,
4: è
2: scusami, Nello, scusami.
4: Prego, dimmi,
2: Nello,
4: tanto,
2: scusami.
4: Dimmi.
2: No, io proprio invece di questo argomento vorrei che anche tu dicessi che è meglio che non se ne parli, perché il nostro compito, quello che facciamo per sensibilizzare la gente, è proprio questo: guardare lo stemma della regina, guardare la partita della regina, abbonarsi e tifare Amaranto, basta. Parlare di multiproprietà adesso, che siamo appena all'inizio di campionato, sarebbe come ritornare al passato e schematizzare il passato. Noi dobbiamo pensare a questo campionato, quello che sarà dal prossimo ci penseremo dopo. Adesso però è importante, secondo me, che tutti quanti remiamo dalla stessa parte, cioè pensiamo solamente a questo campionato, non pensiamo a multiproprietà, non pensiamo a frange politiche, non pensiamo ad altro.
4: Sandro, dici giusto, sposo ogni virgola e ogni sillaba di quello che hai detto. Il tema è questo, ho risposto a Giorgio che diceva che un ascoltatore ha fatto riferimento alla multiproprietà ed è giusto, voglio dire, dare una risposta. Quello che dici tu è sacrosanto, oggi siamo al 6 di settembre, alla prima giornata di campionato e se dovessi chiederla a me sulla multiproprietà, io ti risponderei che è fuori tempo e fuori luogo.
2: Bravo.
4: Perché questa proprietà ha comprato la regina, diciamo, 2 mesi fa, ben consapevole delle regole che ci sono e che probabilmente affronterà tempo debito e la situazione. È
2: sì.
4: Ovvio che oggi io non mi sto ponendo il problema della multiproprietà o di quello che succederà a maggio dell'anno prossimo. Io oggi mi sto preoccupando che dobbiamo vincere, possibilmente far divertire la gente, far tornare la gente tutti a seguire la regina, perché la regina è di Reggio Calabria e ci deve vedere tutti uniti, perché la regina era una di quelle cose, noi che abbiamo una certa età magari lo possiamo dire, su cui non ci si divideva, era una delle poche cose in cui non ci si divideva. Da qualche anno invece anche la regina è diventata argomento di divisione in questa città,
0: è stata,
4: secondo me,
0: esatto,
4: non va bene.
0: Hai detto benissimo, è stata divisiva.
4: A Reggio tifavamo tutti regina, al di là chi, se il presidente si chiamasse Matacena, si chiamasse Foti, si chiamasse Morace, piuttosto che insomma, potrei continuare. Benissimo. Oggi il fatto che ci siano delle frange per me è mortificante. Io
0: Sono Nello delle frange che saranno, come si dice, poi coperte
1: da
0: risultati, perché poi i risultati fanno
2: Giorgio, sì, sono d'accordo con te, però dobbiamo essere i primi noi che facciamo televisione e che diciamo diamo alla gente un messaggio.
3: Opinione,
2: che deve essere questo. Cioè, esatto. E deve essere, il messaggio deve essere questo: pensare ai colori amaranto, non guardare le divisioni politiche, non pensare a multiproprietà, non pensare al futuro, ma pensare semplicemente alla prossima partita, Modica.
3: Ma assolutamente, assolutamente.
0: Tutti a Modica.
3: Siamo tutti a Modica e ripeto, soprattutto, ritornare a tifare per i colori, per la nostra regina. La regina è nostra, non è, cioè, non è di, del presidente di prima o dell'attuale, la regina è nostra, è il motivo che ci spinge ad andare allo stadio, a esultare, e ci spinge ad andare in trasferta, è il motivo che spinge voi di passare due ore a parlare di regina, non della proprietà. Cioè, su questo hai ragione Sandro, è essere esplicito e sono d'accordissimo con te. Poi è chiaro che se qualcuno fa una domanda è giusto anche in maniera diretta dire quello che si pensa, quindi va benissimo.
0: No,
3: parliamo di pallone, va benissimo.
2: Sì. Partita, Nello, ripeto, per concludere il tuo discorso, io mi permetto semplicemente di fare un'osservazione. Noi stiamo guardando sui social che alla fine di questa partita tutte le i messaggi che ci mandano sono tutti positivi. In questa occasione non stiamo leggendo un messaggio divisivo, e questo secondo me è il messaggio che Video Turing, Radio Turing e tutti quelli che si interessano di Regina devono tenere in prima posizione, cioè il campionato della Regina. Questo è la cosa importante.
1: Anzi, aggiungo che ci sono anche messaggi costruttivi, perché anche danno dei consigli, insomma, di cose, insomma, da fare anche allo stadio, insomma, di sistemare qualcosina.
0: Allora, poi salutiamo nel frattempo
1: Nello. Il nostro Nello. Nello, sì, quando vuoi venire qui direttamente da noi, lo sai.
3: Grazie, però torno a casa, ora vado a fare qualcosa, devo scrivere qualcosina, vado a lavorare anch'io.
0: Grazie a te.
1: Nel frattempo abbiamo pronte quasi le interviste, le manderemo a breve. Leggiamo qualche altro
0: messaggio, giusto per non Angelo Catalano qua è un po' polemico, però sullo scorso.
1: Leggi.
0: Il punto più basso della storia è quando si è esultato al gol degli ospiti l'anno scorso al Granillo.
1: Quella
0: è colpa dei catanesi, ma oggi grazie a Dio non ci sono più. Pensiamo oltre. Ecco, ancora ci sono, ti ho detto io, devono passare quelle 7-8 partite, siamo primi in classifica a punteggio pieno, e poi ci liberiamo, Sandro, di questa cosa.
2: Ma
0: poi,
2: sì,
0: chi vuol pensare, lo pensi pure, voglio dire, noi parleremo solo di calcio,
2: no,
0: speriamo di parlare di tante vittorie, magari parleremo anche, che ci sarà magari la partita, capperemo.
1: Vabbè, ma voglio dire.
2: Sì, ma parleremo di tattica, parleremo di squadre avversarie.
1: Sì, come dovrebbe essere d'altronde.
2: Parleremo dell'incontro, parleremo di sostituzioni, parleremo delle scelte del mister, parleremo del modulo tattico. Per esempio, oggi il modulo tattico è stato sempre 1-3-5-2.
1: Sì, sì,
2: e quindi lo possiamo dire, confermare. Mentre la scorsa partita di GS Pratortora, a causa dell'espulsione, è cambiato, è variato nel secondo tempo. Questa, si è partito con questo modulo e si è finito con questo modulo. Questo a noi interessa, questo, parlare di quello che succede sul campo, delle prossime avversarie, di quello che sarà il futuro di questa società, e mettere al bando tutte quelle che sono, guarda, io dico, qualsiasi insinuazione che tenda a destabilizzare un ambiente.
1: Esatto.
2: Non solo sulla squadra, non solo dal punto di vista politico, ma io mi permetto di dire anche nel denigrare qualcuno.
1: Esatto.
2: Va bene.
1: Anche perché, come è facile entusiasmarsi, è facile. Diventa facile anche deprimersi.
0: Siamo quasi in chiusura e ti voglio fare una domanda, però è di calcio soprattutto. Come abbiamo detto poc'anzi, entrerà Baldan a breve, sarà disponibile. Secondo te di che prenderà il posto oggi? Quale sarà il reparto difensivo della Regina, caro Sandro?
2: No, scusami un attimo, perché volevo rispondere a questo signore che dice questo santo, speriamo mai, ma alle prime difficoltà si rimangia tutte le parole dette oggi. cosa non ha fatto mai quel signore Giorgio con la maglietta scura, sempre forza regina. Non capisco, prima di tutto io mi chiamo Sandro, mi presento e non mi chiamo Santo, e comunque io non mi rimangerò niente, perché non sono una persona che quello che dice poi se lo rimangia. Mi ricordo benissimo quello che dico, quando l'ho detto e come l'ho detto, quindi diciamo che non prendo in considerazione questa sfida che il lettore ci manda, rispondo alla tua domanda dicendo che come hai detto, scusami,
1: al posto di Baldan,
0: a breve ci sarà
2: Baldan disponibile. Che se ne dica, dalle mie conoscenze è un mancino, è un difensore di piede sinistro, quindi Baldan probabilmente prenderà il posto di Rosario Girasole, mentre secondo me Lancini sarà sostituito, come abbiamo visto ora, da Domenico Girasole. Quindi le coppie per me sono queste: Baldan con dietro Rosario Girasole a sinistra, Lancini con dietro Girasole al centro,
1: Domenico.
2: E Domenico Girasole al centro, e Fazio con magari Speaker per quanto riguarda, oppure De Mori per quanto riguarda il terzo difensore di destra. Quindi quando tra Baldan
1: guardiamo sempre la regola degli under, logicamente, certo, dobbiamo fare attenzione,
2: da rispettare, probabilmente dovrà fare qualche altra scelta sugli under.
1: Certo.
0: Sì. No, io non capivo questo messaggio di Memo.
2: Non l'ho capito.
1: Cioè, vi ha colpito.
5: Alle prime difficoltà si rimangia tutto. Beh, insomma, è chiaro che noi,
1: ma credo fosse riferito più a Sandro che a te, giusto?
2: Ma non lo so,
1: no,
2: ma non lo so, non l'ho capito, perché poi alla fine
5: scura ce l'ho io.
2: Quindi non...
0: nera però dei colori.
1: Vabbè, comunque, a prescindere da questo, nel frattempo vi segnaliamo che, e questo secondo me rafforza anche la nostra posizione della regina, che il Praia Tortora ha vinto 5-0 a Enna. Quindi non è che abbiamo giocato contro nessuno, no? Alla fine dei conti è una squadra, insomma, che è andata a dare 5 pappine, come si direbbe uno in,
2: anche se
1: in modo tecnico.
2: Dire che l'Enna è una di quelle squadre che per miracolo si è iscritta al campionato,
1: sì,
2: e che ha pochi,
1: sì,
2: giocatori.
1: Sì, sì, infatti qualcuno lo segnala.
2: Ecco, quindi diciamolo anche questo, sì, sì, sì. Che, e diciamo anche un'altra cosa, che rischiamo che questo campionato l'abbiamo iniziato in 18 squadre, ma che è possibile che non lo si finisca con le 18 squadre anche. Quindi questa è una considerazione,
1: sì, cioè,
2: che già dalla prima
1: rischio...
2: giornata secondo me va fatta.
0: Guarda, c'è un dato invece, che al momento alcune partite ancora si stanno giocando,
1: sì,
0: chiaramente, ma sono stati segnati tra le partite disputate e quelle in corso ben 34 gol.
1: Credo che sia forse un record per la categoria, no?
0: Tanti, se io penso 4-2,
1: in due partite
0: 0,
1: sono
0: 4-2,
1: 10.
0: 2, 3-0, 0-5.
1: La Vibonese sta vincendo 3-0 a Trapani, niente.
0: Tanti gol, è un campionato un pochettino, insomma, pensi Sandro, livellato verso il basso, cioè la regina comunque secondo me, tranne la Nissa, che bisogna poi andare a capire,
1: certo, ha un buon attacco logicamente.
2: Non so il risultato della Nissa in questo momento.
1: Sta vincendo 2-1 in questo momento.
2: Sta vincendo,
1: sì,
2: 2-1,
1: sì.
2: Comunque io dico che per sapere se questo campionato è livellato verso l'alto o verso il basso, oppure è un campionato mediocre, bisogna aspettare almeno 10 partite. Tra 10 giornate potremmo avere un quadro più pragmatico della situazione e regolarci di conseguenza su quello che sarà il proseguo del campionato, su chi saranno le eventuali nostre avversarie e su quale certezza in più o in meno possiamo avere. Io ripeto, abbiamo dimostrato oggi anche che ne dica qualcuno che l'Icata è una formazione neopromossa, che il Modica che affronteremo domenica prossimo, che l'Avola che affronteremo tra 3 settimane sarà una squadra anch'essa neopromossa. Noi dobbiamo andare con i piedi di piombo e dobbiamo andare a sfidare tutte le partite con la stessa volontà, con lo stesso entusiasmo che stiamo dimostrando adesso, e dimostrare di essere padroni del campionato. Solo così potremmo stravincere questo campionato. Dopodiché, se ci saranno avversari in grado di contrastarci, lo capiremo nelle prossime.
1: Anche perché, se non ricordo male, l'anno scorso il Favara era neopromosso e ci ha messo in difficoltà, o sbaglio?
2: Assolutamente.
1: Quindi,
2: abbiamo perso la prima giornata.
0: Sì, sì, abbiamo perso la prima giornata. La prima del primo campionato abbiamo pareggiato a Locri, abbiamo vinto solo la seconda stagione.
1: Sì, sì, sì. Dovevamo ammazzare il campionato.
0: Detto,
1: l'anno scorso.
0: Alessandro, proprio battutissima, ma siamo alla fine. Ci vediamo tra 10 giornate. senso per capire un po' la situazione.
2: Assolutamente.
0: Quindi ci vediamo qui intorno alle 4:30 il primo di novembre.
2: Il primo di novembre, sì, come dici giustamente tu che sei più
1: avvistamento. Il cambio dell'ora.
2: Già sei, sarà il cambio dell'ora, sarà alle 14:30 probabilmente, non qui alle 15. Sì. E saremo qua ancora noi a parlare di Regina. Intanto io permettimi di ringraziare Radio Touring, Video Touring per l'opportunità che mi ha dato assieme ad Antonio e Giorgio di poter commentare in questo match live i risultati della Regina e ringraziare soprattutto tutti quelli che ci hanno seguito, perché ci hanno seguito tanti in abbondanza, devo dire
1: tantissimi messaggi,
2: messaggi e telefonate, voglio dire magari ne abbiamo avute poche perché ancora siamo all'inizio, magari li affronteremo nelle prossime puntate, le telefonate, però quello che mi conforta è che le telefonate, i messaggi sono tutti di tenore positivo, cioè sì, finalmente si parla di calcio, finalmente si parla di Regina, finalmente si parla delle altre squadre, finalmente si parla di calcio giocato. Vero. È quello che è la cosa importante.
1: Sì, nel frattempo abbiamo notizie per quanto riguarda i contributi, no?
2: No, mi pare che ho letto ancora che i contributi li manderanno appena chiuderemo la trasmissione.
1: Ok, ok. Sì. Allora, vuoi aggiungere altro?
0: No, sì, aggiungo che vabbè, giocheremo fuori casa domenica e poi ci sarà un turno
1: infrasettimanale, sì, sì,
0: il 16 di settembre di mercoledì. Ritorniamo a giocare in casa con il calcio Avola, quindi saremo anche di mercoledì.
1: Anche quella ne ho promossa, giusto?
0: Sì, sì, sì, sì, per ora diciamo incontriamo un po' le squadre diciamo meno attrezzate, diciamo così, però loro devono fare tutto un altro campionato, secondo, ecco perché dico siamo ingiocabili. Credo di aver detto tutto ciò che c'era da dire, Sandro.
2: Assolutamente, hai detto anche di più secondo me, perché tu sei stato allo stadio e quindi hai visto di persona come si è sviluppata la partita. Noi purtroppo, dovendo intervenire qua alla fine della partita, abbiamo dovuto vedere la partita attraverso lo schermo televisivo, non abbiamo potuto notare tutto quello che tu hai notato allo stadio, però abbiamo avuto la stessa passione che hai avuto tu dallo stadio, quindi credo che abbiamo detto tutto, adesso potete concludere tranquillamente.
1: Possiamo anche salutare e dare direttamente la linea alla regia, se ci saranno le interviste insomma dalla sala stampa.
0: Ringrazio chiaramente la regia Fulvio e Lorenzo Amadeo.
1: Lorenzo, certo.
0: Che regia, gli posso mandare un bacio, un abbraccio.
1: Un abbraccio virtuale, certo.
0: Un bacio è troppo.
2: Un abbraccio ai grandi registi nostri che hanno contribuito tantissimo, anche quando eravamo solamente io, Antonio, sia Lorenzo che Fabio.
1: Fulvio. Siamo una grande famiglia, lo possiamo dire, ci divertiamo insieme, quindi comunque c'è una bella atmosfera anche
0: bene,
1: qui.
0: Allora,
1: va bene, allora linea direttamente alla sala stampa con l'intervista di mister Marchioni, lo vediamo là in lontananza. Noi vi diamo appuntamento adesso a domenica con i nostri Giorgio Casella, Sandro Deraco, e ci potrebbe essere anche in studio qualche sorpresa, non si sa mai.
0: Vediamo.
1: Stiamo lavorando per voi.
0: Bene.
1: Grazie.
0: Ciao a tutti,
1: ciao,
0: forza Regina.
1: Ciao.
6: Venivamo appunto da un'altra partita già giocata in modo ufficiale, quindi quando si iniziano a giocare più partite magari riesci a fare meglio determinate cose. Quella di domenica scorsa, anche se era la Coppa Italia, magari alla prima davanti al nostro pubblico, magari i ragazzi i primi 10 minuti erano un po' contratti, poi sapete benissimo sì, c'è stata l'espulsione, però è andato tutto come doveva andare. Oggi li avevo già visti bene in settimana, li avevo visti carichi, li avevo visti sereni e consapevoli di quello che avevano fatto in Coppa Italia, che non era una partita scontata. Quindi io sono contento perché sono arrivati anche ragazzi forti, quindi mi hanno dato ancora più alternativa e noi però dobbiamo essere questi, dobbiamo essere quelli che quando hanno la palla agli avversari sono aggressivi, sanno cosa fare e sanno determinare in vari punti del campo.
7: Ma tra 14 si può fare Cina e si prepara a Milanelli per chiedere di
8: adattarsi.
6: Salve.
8: Toscano è stato uno dei giovani che si è messo più in luce in queste due partite. Volevo chiedere, secondo lei, quanto può crescere questo ragazzo all'interno di questa squadra, dati anche le ottime prestazioni in queste due partite, soprattutto arriva in fase offensiva adesso?
6: Ma credo che le qualità le stia facendo vedere lui, quindi io sono fortunato ad averlo. Ho parlato con lui, gli ho detto che quello che aveva fatto vedere domenica doveva essere una base, perché poi è facile quando non vengono le cose magari ricevere una critica o meno. Io sono sereno perché ho un ragazzo che si applica sempre, quindi averlo a disposizione, avere Fazio, che alla fine è normale che si vede Toscano perché in fase offensiva è anche determinante, ma credo che Fazio sia oggi che la scorsa partita abbia dimostrato che può tranquillamente giocare senza problemi.
9: Personalmente ho difficoltà a fare la domanda perché 7 gol avanti con il Prato, 5 oggi con il Ricarda fanno 12, 12 con relativo e 0 passivo. La domanda è provocatoria. La Regina deve migliorare qualcosa ancora?
6: Sì, deve migliorare in tante fasi, che a volte ancora facciamo errori in alcuni passaggi chiave che magari ci possono aprire il campo e far creare ancora più soluzioni. Oggi diciamo sull'1-2-0 poi non dico che eravamo leziosi, però abbiamo sbagliato qualcosa e se devo vederlo sono quei passaggi chiave che poi a volte ti determinano anche un gol. Quindi su quello non ci dobbiamo sempre fare il massimo, dobbiamo sempre cercare la soluzione migliore per mettere il compagno, cioè mettere i ragazzi nel modo migliore per far gol.
10: Sebastiano Libri per Radio Video Turi, che si prepara a Francesco Trimoni per Radio Così.
11: Sì, mister. Allora, intanto le condizioni del ponte lei guida, se possibile, e poi proprio per la ponte lei, oggi ha giocato in una posizione diversa rispetto a quella contraria, faceva un po' da mezzala destra e quando lui era lì retrocedeva molto, quindi la dimostrazione a livello di acquato, quindi la dimostrazione anche di un sacrificio da parte di questi giocatori che sono di qualità rispetto agli altri.
6: Sì, diciamo che intanto Guida e Madì sembra che non hanno nulla di grave, però è normale che i medici, insomma, tra domani e dopodomani mi diranno le vere condizioni. Per quanto riguarda la posizione, avevamo deciso di recuperare un attaccante su un loro mediano e avere Madì. Perché sapevamo che loro spingevano molto a sinistra, avere quel giocatore che ti permetteva anche di fare parità numerica quando avevano palla loro. Infatti loro le azioni migliori le hanno fatte quando riuscivano a beccare il centrale di sinistra che riusciva a cercare gli attaccanti. Quindi noi l'avevamo preparato in questo modo e facevamo in fase di costruzione. Riccardo ha una qualità incredibile, quindi non ha avuto problemi ad andare a prendere palla e svilupparla, quindi a volte si fanno delle scelte per far sì che poi durante la partita si riescano a trovare quegli spazi utili per da utilizzare.
10: Ministro, complimenti innanzitutto, visto una straordinaria seconda partita anche di Baggi, con la Montese sulla fascia spinto di più, è stato l'uomo, è stato molto presente e poi aveva chiesto una magia, insomma, con i tifosi, con i 5.000 presenti di oggi che si vogliono, l'aspetto del pubblico, un po' la sua sensazione che rispetto a questo.
6: Bah, credo che quello che si è visto poi a fine partita parli da solo, quindi io sono contento di questo perché poi alla fine voglio che i ragazzi si sentano, ci sia quella magia che serve poi, come ho sempre detto, per creare le condizioni e fare un grande campionato. I tifosi so che qui sono passionali e quindi vedere che alla fine hanno apprezzato quello che abbiamo fatto sono soltanto contento, ma questo è merito dei ragazzi perché oggi credo che volevano dare un'impronta importante come inizio di campionato. Sappiamo che ci saranno molte altre partite difficili, però credo che, come vi ho sempre detto, se noi mettiamo la stessa cattiveria dell'altra squadra, avendo giocatori comunque con un motore grande, con qualità, con aggressività, magari può sembrare poi tutto più facile.
10: Andrea?
6: No, su Baggi credo che Federico, sai che ha fatto altre categorie, lui ha fatto una grandissima partita, ma l'ha fatta anche settimana scorsa. Poi è normale che oggi sembrava tutto più facile perché avevamo molto più spazio anche sulla sinistra. Quindi è sulla sinistra loro, quindi lui ha cercato di sfruttare tutte quelle situazioni sia aprendo il campo che chiudendo e credo che sia talmente un giocatore intelligente ed utile che mi può dare varie soluzioni.
7: Andrea Bacciglieri si prepara a giocare un cinino per tutto il Recinato.
8: Buonasera, complimenti per la vittoria. Ne ho parlato prima dei ultimi passaggi, ne abbiamo visto una squadra, diciamo, molto ispirata, i primi due gol sono nati da due giocatori, diciamo, importanti. Ecco, quanto può essere importante nel dare questi passaggi di prima, no, agli attaccanti in profondità, e poi se andiamo giù sulla prestazione di Resi, che a mio parere sta proprio registrata.
6: Per quanto riguarda il quadro, le qualità le conoscono tutti, ha vinto campionati, è un giocatore di personalità, è un giocatore che anche sul calcio piazzato ti può fare la giocata giusta. Per quanto riguarda Reis, sapete benissimo che per me conta il campo, quindi lo vedo bene, vedo molto sereno, vedo che può far bene per la squadra, quindi è un attaccante completo. È normale che ha sue caratteristiche, caratteristiche che può attaccare profondità, forte fisicamente, però oggi ha fatto anche un discreto lavoro tra le linee e questo poi la squadra ne ha agevolato. Interrotto.

0: Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: Questa è Touring 104.
2: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte.

0: costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: Dal 12 al 15 settembre

4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.
2: Questa è Touring 104.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Cerca di ottenere sempre ciò che ami, o dovrai accontentarti di amare ciò che ottieni. Anonimo.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

almeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Hornbach Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: Dal 12 al 15 settembre

0: Quattro giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia stradale nel Lecchese. Stavano facendo, secondo le prime testimonianze, un giro di prova con l'auto e due giovani morti a Valgregentino. Le vittime sono Matteo Mamone, 26 anni, e Tarek Amari, di 28. I due viaggiavano su una BMW che nella zona industriale del paese ha iniziato a sbandare per poi schiantarsi contro il muro di un edificio. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto a dare l'allarme a alcuni ragazzi che si stavano allenando poco distante con biciclette e BMX. Inutili tentativi di soccorso.
2: Ci trasferiamo a Vigevano, nel Pavese. Un uomo di 41 anni è stato arrestato dopo aver sorpreso la moglie 29enne in auto con un ragazzo di 23 anni e aver aggredito quest'ultimo a pugni. L'intervento della polizia è scattato dopo le segnalazioni dei residenti. Il 41enne, accusato di lesioni personali e rapina, è stato successivamente scarcerato e attenderà il processo in libertà.
1: Ora, nel Ragusano, un uomo di 35 anni è stato arrestato a Comiso con accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della compagna. La donna era stata trovata dalla polizia con evidenti ferite al volto. In ospedale le sono state diagnosticate diverse fratture alle ossa nasali e altre lesioni, con una prognosi di 30 giorni. Secondo il suo racconto, il compagno l'avrebbe colpita ripetutamente mentre erano in auto. La vittima ha riferito anche di precedenti episodi di violenza.
2: A Catania, la polizia ha arrestato un ragazzo di 16 anni dopo un inseguimento. Il minorenne, in sella alla moto, non si è fermato all'alto e durante la fuga ha tentato di disfarsi di una pistola gettandola in strada. L'arma è stata recuperata dagli agenti. Gli accertamenti hanno stabilito che si trattava di una scacciacani modificata con 3 proiettili nel caricatore e capacità offensiva assimilabile ad un'arma da fuoco. Il 16enne è stato arrestato per detenzione e porto abusivo di arma.
1: Clamoroso errore a Firenze, dove uno scambio di salme all'obitorio di Careggi ha portato alla cremazione del corpo sbagliato. I familiari di un uomo di 87 anni erano già riuniti nella chiesa di San Francesco e Santa Chiara a Montughi per il funerale, quando il figlio ha ricevuto la comunicazione. La salma del padre sarebbe stata confusa con quella di una donna inviata alla cremazione. Quando l'errore è stato scoperto, il corpo dell'87enne era già stato cremato e la cerimonia funebre è stata annullata.
2: Andiamo all'estero Medio Oriente. Sale a 4 morti, tra cui 2 donne e 20 feriti, il bilancio dei raid israeliani nel sud del Libano, lo riferisce il Ministero della Salute libanese. Tra i feriti ci sono anche donne e 3 bambini. Israele ha confermato di aver condotto gli attacchi dopo il lancio dei droni di Hezbollah contro i propri militari. I raid hanno interessato, tra le altre, le località di Nabatiyeh, El Fakuka e Arab Salim.
1: Ed infine, in Egitto, una conduttrice e produttrice televisiva e altre 11 persone sono state condannate a morte dal Tribunale Penale del Cairo nell'ambito di un procedimento per produzione e traffico di stupefacenti. Secondo il quotidiano Al-Aram, gli imputati sono accusati di aver costituito un'organizzazione criminale specializzata nell'importazione di sostanze utilizzate per produrre droga destinata alla vendita. La sentenza prevede la pena capitale mediante impiccagione, ma il procedimento giudiziario non è ancora definitivamente concluso e restano possibili ulteriori passaggi previsti dall'ordinamento egiziano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Dal 12 al 15 settembre

0: Maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: State ascoltando

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Touring 104.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.